0: Saturday's Deep Secrets by Matt. Be deep, sends a fine. Your afternoon, your music. La Mix Radio. Sounds so good.
1: Io ti sento, la tua voce mi chiama, mi porta via. In un mondo lontano dove il tempo non esiste.